qui il vento ma luccica e tira forte il vento su una via caterasa davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, così scarice la voce e ricomincia il canto.

potenza della lirica. Navi a ogni dramma un falso. C'è con un po' di trucco e con la mimica, puoi diventare anche un altro. Ma due occhi che ti guardano, così vicini, veri.

evitare così una storia importante. Non volevo così ritrovarmi già grande